Pani pani pani pani saga saga saga ma ga ma ga ma pa ma pa ma pani pani pani sa. Pani pani pani pa ma ga ma ga saga sa ni pani. Pani sa.